0: con este tema Signal.
1: Somos la marea oscura, oscura, oscura, oscura. Somos la marea oscura, oscura, oscura. The dark in the night.